Ya, Peluy. Otumatua, te ariginui, piri mai, tangi tangi, yama tuae, yama tuae.